0: ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: Come on, get the count in. What is it? One. And it is
4: two.
3: Three. Four.
4: Yeah.

Tim and Bob, Bobby Valentino. You know how we do.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te. Ready? Come on, man.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

¿Sabes lo que te digo?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: www.politico.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: sondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Thank you.

0: Grande Quadro. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi. They took my Bruce Wayne shoes down to Old Mobile. Got to

go rock it back, bang, bang.

hit right, bump, bump, rollin' right.

0: rondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

che non ti aspetti. Onde quadre.polito.it. Onde quadre.

0: rondequadre.polito.it.
1: Bruno, ci sei?
2: Ah, un invito, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Un attimo raga, sempre in italiano, è Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Eccoci tornati, signori.
1: Ciao a tutti.
0: Risalutiamo i nostri cari ascoltatori che come sempre ci seguono, sperando che abbiano fatto i bravi e abbiano iniziato a seguire anche la pagina Instagram. Federico ha dato qualche riscontro?
1: Sì, ma Federico è super preso dalla nostra pagina, quindi spero tutti si siano...
0: Anche se non ho ancora visto le interviste, i video imbarazzanti che avevamo registrato.
1: Lasciali stare Marta. Comunque, come state? Come stai, Vito?
2: Tutto bene, ragazzi, voi come state?
1: Bene, prontissimi bene. Per l'episodio di oggi.
0: È vero, sì, siamo carichi. Abbiamo fatto anche il check con il regista. Luce, hai scelto la canzone che ti sei guadagnato l'altra volta?
2: Anche oggi ho scelto la canzone, il mio primo slot. Spero anche oggi di vincere il slot la settimana successiva.
0: Vedremo quanto sei toccato.
2: Voi vi siete
0: Bruno.
2: Preparati, ragazzi?
1: Sì,
0: puoi
1: ci
0: dirlo,
1: siamo. Decisamente.
0: Come
1: comunque abbiamo cambiato un po' i format.
0: Vero, oggi ci sono grandi novità,
1: perché vogliamo approfondire un po' sul quizzone di Vito, perché non lo lasciamo così un po' solo a lui, diamo una mano anche a voi, e soprattutto ragazzi c'è stato il salone, quindi...
0: Abbiamo salutato una grande parte della tua vita, Bruno.
1: No, perché c'è il Torino Comics.
0: Eccolo,
1: quindi...
0: guarda che si inventa.
2: Meno male che ne trova sempre uno, Bruno.
0: Quindi... riusciamo ad abbatterlo comunque.
1: Rimaniamo sul tema, quindi oggi piccolo cambio di direzione, ma neanche troppo.
0: Bene, le novità ci piacciono. Direi che possiamo partire anche con il primo brano che ha scelto il nostro caro regista, e oggi ha scelto Burrasca di Willy Peyote.
3: Lo so che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti. Ma

0: Ottima scelta, caro regista. Ti piace Willy Peyote?
1: Abbastanza, devo essere sincero, abbastanza.
0: Ma allora ho una notizia per te, non so se lo sai, ma mi pare 2 settimane fa, più o meno, è uscito il film di Willy Peyote al cinema. Si chiama tipo Elegia Sabauda,
2: una roba del genere.
0: Aspetta che controllo un attimo.
2: Ci sei andato a vederlo?
1: No, perché non lo sapevo.
2: Secondo me lo trovi ancora in sala.
0: Confermo.
1: No, infatti devo ringraziare Marta per questa chicca.
0: Avevo visto i cartelloni, vedi, non l'ho mai portato come film, però
2: lo fanno all'Eliseo.
0: Top. Allora,
2: se vi serve saperlo,
1: bellissimo.
2: Vedi.
1: Pure vicino alla mia ex casa, bellissimo.
2: Comunque, come dicevamo, Quizzone è rivoluzionato, quindi non può mai mancare, anche perché il premio della canzone te lo devi sempre meritare.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo.
2: E oggi parliamo di qualcosa di storico a livello sportivo, però. Parliamo del grande Torino, Vito.
0: Ragazzi, ma voi che squadra ti fate? Non ve l'ho mai chiesto. Seguite il calcio?
2: Non lo posso dire a Torino Free Time.
1: No, ci asteniamo.
0: Va bene così,
2: allora. Si doveva chiamare Gioventù Free Time. Comunque, la domanda riguarda proprio la squadra e uno dei suoi record. Perché il Torino, nel vecchio stadio, lo Stadio Filadelfia, detiene il grande Torino ancora un record che non è stato mai battuto. Cioè, quante partite hanno giocato in casa senza mai perdere? Ti do le 3 opzioni.
1: È per forza, perché...
0: O vuoi spararla?
1: questo è difficile, ragazzi, anche perché non me ne intendo molto di calcio.
2: Io ti do le 3 opzioni, tu ci puoi pensare un poco, e poi dopo, quando mi darai la risposta a fine puntata, quindi c'è il tempo di pensarci, ti dirò un po' qualcosa in più sul
1: esatto, raccontami un po' di più ora.
2: Comunque, il grande record ha 3 opzioni. Sono 60 partite consecutive senza sconfitte.
0: Ma
2: 88 partite senza sconfitte, oppure 100 partite senza sconfitte.
1: 100 sicuramente.
0: Aspetta, io pensavo che già 60 fossero un botto.
1: Già 60 è senza senso, posso dirlo. Cioè.
2: C'è un motivo per cui si chiama il grande Torino. Cioè...
1: Non spoilerare tutto,
0: esatto.
2: No. Però una delle robe che si diceva del grande Torino è che era impossibile da fermare, solamente la sfortuna fermò una squadra
1: questo.
2: Del genere.
1: Va bene. Allora ci penso un po'.
2: 60, 88, 100.
1: Ok.
2: Dai, allora direi che possiamo mandare il prossimo brano, che è Trittaralla di Carlo Amleto.
3: Trittaralla,

0: È proprio un genio.
1: È veramente un genio.
0: Cioè, sa fare di tutto.
1: È veramente, secondo me, è troppo poco famoso Carlo Amleto per la sua bravura e il suo talento.
0: Grande, grande siciliano anche lui.
1: Eravamo scettici qua, Bruno, hai spinto, hai fatto bene perché...
2: No, sì, sì, devo essere sincero, non lo conoscevo da questo punto di vista. Cioè, la canzone non la conoscevo. E mi ha colpito, sì.
0: Ma lui è tipo laureato in conservatorio, cioè è nato facendo questo.
1: Cioè si sente più che altro.
0: Suona benissimo, cioè proprio forte forte.
1: È un piccolo genio.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque direi che possiamo partire adesso con la vera puntata e iniziamo con le nostre rubriche. Inizio io con Chiacchiere e Popcorn, come sempre vi porto al cinema con un film che diciamo è un po' più triste del mood che vi abbiamo settato con questa canzone. Il film si chiama Io non ti lascio solo e uscirà appunto tra due giorni, il 21 maggio, in tutte le sale di Torino. E racconta un po', diciamo che è una rivisitazione di Torna a casa Alessi, che non so se avete mai visto, comunque un film abbastanza vecchio, è una rivisitazione un po'.
2: Però bellissimo, posso dire, veramente bello.
1: Allora magari ti piacerà anche questo film. Infatti racconta la storia di questo cane che si perde essenzialmente, il padrone lo perde e quando torna a casa per raccontarlo a suo figlio che appunto è piccolino e molto affezionato a questo cane, il figlio non la prende troppo bene, quindi anche se il padre gli dice no, assolutamente non puoi andare, l'ho già cercato, l'hai perso nei boschi, bla bla, lui decide comunque di seguire la sua testardaggine e di partire, convincere un suo amico ad affrontare questa avventura e partire all'interno dei boschi per ritrovare il cane perduto, ecco. Diciamo che è una storia un po' triste perché lui è particolarmente affezionato a questo cane perché è stato l'ultimo regalo che gli ha fatto sua mamma prima di morire, prima di lasciarli, quindi ha un valore ovviamente particolarmente forte. Io faccio fatica perché non ho mai avuto un cane, non sono proprio troppo affezionata agli animali domestici, però capisco che per alcuni possono avere questo tipo di valore, ecco. E quindi...
0: Ne conosco qualcuno.
1: Stai forse parlando di te?
0: Anche, però qualcuno ancora di più.
1: Vabbè, comunque sì, è comprensibile, assolutamente comprensibile. Poi soprattutto è un bambino piccolo, l'ultimo regalo della mamma, quindi il valore affettivo si sente. E in questa avventura però, cioè diciamo, devono affrontare anche molti ostacoli. Infatti si imbatteranno nella leggenda, diciamo, di un mostro della montagna che in realtà è semplicemente un uomo un po' burbero, un po' scontroso, con cui dovranno avere a che fare, finiranno un po' nei pasticci, diciamo. E c'è questa scena nel trailer che fa molto ridere dell'amico che ha deciso di spalleggiare appunto il suo amichetto e gli dice tipo: ma io ti ho accompagnato pensando di fare un'avventura in mezzo ai boschi, dimmi come siamo finiti qua nella casa di questo tizio che ci tiene tipo prigionieri e ha le foto di tua madre in casa. Quindi c'è questo mistero da risolvere che appunto non voglio fare spoiler, ma vi invito ad andare al cinema per scoprirlo. È diretto da Fabrizio Cattani e vede la partecipazione in realtà di anche Giorgio Pasotti e Valentina Cervi, che sono già attori rinomati, mentre i due bambini sono Andrea Matrone e Michael Darma, che sono invece al loro esordio assoluto. E devo dire che anche ho guardato qualche intervista e il regista era particolarmente felice, diciamo, del lavoro che hanno fatto i bambini, perché appunto essendo solo il loro esordio in realtà sono riusciti a ritrarre proprio come lui se li immaginava questi due ragazzi che affrontano queste avventure, diciamo, creano pasticci e disguidi, ecco. E sì, questo film poi è l'adattamento cinematografico del romanzo di Gianluca Antoni, quindi non so se magari l'hai già letto.
0: No, mi dispiace.
1: Vabbè, però puoi andare a vedere il film come fanno le persone tendenzialmente. Oppure puoi leggerti pure il libro prima.
0: Stavi dicendo normali.
1: No, non stavo assolutamente dicendo normali. Comunque...
0: Un po' bullizzato sì. in questa
1: no,
0: radio.
1: Assolutamente no, siamo noi che ci sentiamo in difetto, quindi cerchiamo sempre di... Comunque sì, diciamo che è un film che tocca sia i più giovani appunto che si possono ritrovare nei protagonisti, ma anche quelli più adulti per le capacità di trattare appunto temi importanti come la morte, la malattia, attraverso appunto gli occhi dei bambini, diciamo. Comunque direi che possiamo andare avanti con il prossimo brano, che è un brano come al contrario di quello di prima, un brano un po' più triste.
0: Dopo che ci hai intristito.
1: Vabbè, però è molto bella questa canzone. Vi facciamo ascoltare Everywhere Everything di Noah Kahan feat. Gracie Abrams.

0: Ogni volta Marta ci porta canzoni dei film sconosciute, ma lei le sa tutte, le balla
1: No,
0: tutte.
1: dai, ragazzi, ma questo qui è bellissimo. Noah Kahan ha fatto uscire lo scorso mese un album. Non c'era questa canzone è vecchia, però un album spaziale, ha battuto ogni record. Infatti, mi sembra strano che non lo conosciate. Pensavo
0: Ma
1: fosse più sul
0: io sono un po'
1: pezzo.
0: vecchio.
1: Ma addirittura.
0: Ma allora, che ne dici? Nuova rubrica, vecchia rubrica?
1: Vai, portaci indietro.
0: Ragazzi, a fine mese, dal 30 all'1 di giugno, avremo il Torino Comics. Anche Torino ha il suo comics, quindi come non parlare di fumetti? E
1: Siamo gasati.
0: come non parlare del fumetto, ragazzi.
1: Del
0: Se si
1: fumetto.
0: parla del fumetto, probabilmente l'opera fumettistica che ha influenzato più di tutti la narrativa, il cinema odierno.
1: Ho come l'impressione che dica questa cosa per ogni fumetto che porta.
0: No,
1: Sto
0: è prestampato.
1: scherzando.
0: No, però può essere prestampato come i fumetti.
1: Mamma
0: Comunque sto
1: mia.
0: parlando di Watchmen, ragazzi. Io non lo so, voi conoscete The Boys?
1: Conosco The Boys,
0: Ok,
1: sì.
0: The Boys è la brutta copia di Watchmen. No, non per dirlo, però è la brutta copia di Watchmen.
1: Raccontaci
0: Allora,
1: qualcosa.
0: Watchmen è importantissimo. Scritto da Moore, cioè, dai, Moore, V per Vendetta.
1: Ok, ci siamo.
0: Ci siamo capiti,
1: Con V per Vendetta.
0: stesso autore. Moore è conosciuto per essere uno dei più grandi scrittori per fumetti. Lui scrive tipo 3 pagine per una pagina di illustrazione, quindi
1: Urca.
0: è super dettagliato. Invece il fumettista che l'ha disegnato è David Gibbons.
1: Che non si è ancora ucciso praticamente dopo aver letto 3 pagine per una
0: È
1: pagina.
0: uno dei pochi che può. Comunque, Watchmen è un fumetto di importanza colossale perché è il primo fumetto che smonta la vecchia idea di fumetto perché è uscito negli anni 80 e c'era un'idea del fumetto dove i supereroi erano tutti buoni, tutti che sorridevano. Invece qui ci porta un mondo utopico dove l'America ha vinto la guerra in Vietnam
1: Ok.
0: grazie a Dottor Manhattan che è un esperimento elettronucleare, è un uomo l'unico che ha veramente superpoteri tra tutti i
1: Mamma
0: supereroi.
1: mia, la confusione che c'è nella mia testa ora, in questo momento, mentre parli.
0: E niente, quindi l'America ha vinto questa battaglia e decide dopodiché di bandire completamente i supereroi. Per cui i supereroi di cui ci parla, che sono il vecchio gruppo dei Watchmen che proteggevano il mondo, adesso vengono descritti in tutte le loro sfaccettature più umane, dal pazzo, dallo psicopatico,
1: Ah,
0: al depresso, al supereroe che non riesce a accettare di non essere più un supereroe. Ad esempio è famosissimo Rorschach, che è quello delle macchie di Rorschach, che sono quelle macchie che si
1: ok. Ah, ho
0: fanno
1: capito,
0: vedere
1: sì.
0: tipo vedi una farfalla o vedi un elefante.
1: Sì.
0: E tipo lui ha questa maschera perché lui non si identifica in se stesso, deve mettere questa maschera che lo copre, ed è una maschera che cambia rispetto a come si sente. Comunque è un
1: Roba
0: fumetto,
1: folle, roba
0: è un super
1: folle.
0: trip, però ha cambiato completamente tutto ciò che viene dopo perché ha destrutturato completamente come la visione del supereroe sia il supereroe buono che deve salvarci. Comunque la storia poi è rivoluzionaria anche nel come è scritto perché abbiamo delle pagine a fumetto che sono un 3x3 perfetto, simmetrico, e poi alla fine di ogni capitolo Alan Moore, siccome aveva robe da scrivere all'infinito, decide di mettere delle pagine di giornale che
1: Ma
0: parlano del mondo, cioè lui scrive un giornale che parla del mondo di Watchmen, quindi ci fa capire tutto il contesto del fumetto, tutto ciò che c'è intorno, senza buttarlo all'interno delle vignette che appesantisce, no?
1: ok.
0: E quindi cioè, ha rivoluzionato completamente l'opera fumettistica. Infatti, come dicevo, è considerata tra le top 100 opere di narrativa mai create.
1: Vorrei che poteste vedere l'amore con cui ne parla Bruno nei suoi occhi, proprio si legge
2: Sì,
1: la
2: quanto è
1: passione.
2: gasato da un accento.
1: Ma ci
2: 300.
0: piace. Poi, ragazzi, secondo me tutti voi avete visto il meme di Dottor Manhattan su Marte, quell'uomo che è messo come il pensatore, come la statua che sta lì a pensare con lo sfondo
1: Abbiamo presente,
0: viola e
1: sì.
0: blu. Poi lui è l'unico reale con i superpoteri, perché è un uomo che riesce a vedere il futuro e il presente contemporaneamente. È il motivo per cui hanno vinto la guerra in Vietnam. Comunque la trama non ve la dico perché è abbastanza semplice, ma nasce tutto con un delitto. Un delitto di un supereroe.
1: È un
0: quindi,
1: giallo.
0: Sì, parte come un thriller, non come un fumetto di supereroi. Quindi smonta completamente questo mondo ed è quello che ha dato l'ingresso a un nuovo tipo di letteratura. Comunque, dicevo, Dottor Manhattan sta su Marte, quindi come non mandare Life on Mars di David Bowie.

0: Allora, siamo tornati, ma stavo guardando un po' adesso mentre ascoltavamo questo brano. Non è un po'... cioè, sono andata a vedermi qualche informazione su questo fumetto, mi sembra un po' tipo per bambini.
1: No, no, vabbè, è sui supereroi, però no, decisamente è un fumetto per adulti, sì. Come ti dicevo, le tematiche. Poi ti lascio solo una domanda, cioè, una riflessione che lascia continuamente sul fumetto. Chi è che custodisce i custodi? Cioè, i supereroi sono i custodi, chi è che li custodisce? Cioè, sono non solo tematiche per bambini, secondo me è decisamente una roba per adulti.
0: C'era qualche canzone, non mi ricordo più di chi, diceva forse anche i supereroi sognano di essere normali, una roba del genere, che quindi inverte un po' la prospettiva.
1: Secondo me è proprio un fumetto per persone cresciute, che pensanti, non per bambini.
0: Pensanti, quindi Vito, tu mi spiace ma non lo puoi leggere. L'ha detto Bruno, non è colpa mia.
2: No, Bruno, perché?
0: No, dai, dai. Comunque, questa... devo dire che questa canzone calza proprio a pennello. Non so se l'hai fatto apposta o no. Però io, ragazzi, oggi vi parlerò di... della mostra David Bowie, mio fratello.
1: Ma secondo te io non l'ho fatto apposta?
0: Ma guarda, non lo so. Non so se fidarmi. Poi mi fa super ridere questo titolo. David Bowie, mio fratello, sembra, non lo so, quello che diresti, mio fratello. Non lo so.
1: Vabbè, è un po' slang americano.
0: È un po' sì, un po' sì.
1: Tradotta all'italiana, che fa ridarissimo.
0: Comunque sì, però in realtà è abbastanza seria la mostra, perché ci mostra appunto un David Bowie che non è quello che si vede sempre sul palcoscenico, sicuro di sé, diciamo, quella figura, il mito proprio di David Bowie, ma è una roba un po' più intima, un po' più della sua vita privata. Infatti la mostra si basa sul libro di David Lawrence, che racconta Bowie attraverso lo sguardo di chi l'ho conosciuto nell'intimità, quindi suo fratello, oggi mi sto intrappando a ogni parola, suo fratello Terry Burns, che in realtà è appunto fratellastro maggiore, ed è stata una figura molto importante per la vita di Bowie, perché è proprio lui che l'ha introdotto alla letteratura e al jazz, contribuendo quindi anche a creare quell'immaginario culturale che ha poi avuto un grandissimo peso nella produzione artistica di Bowie. E appunto la mostra utilizza questo rapporto come una chiave di lettura un po' diversa di questo personaggio famosissimo. Affianca infatti testi e immagini in un dialogo che cerca appunto di evitare la narrazione puramente biografica, di cui probabilmente la gente già conosce tanto. È una roba un po' più che va in profondità, che scava nella persona di David Bowie. E tra l'altro alla fine di questa mostra si possono trovare anche da comprare effettivamente il catalogo e il romanzo biografico firmati appunto da David Lawrence.
1: Ma è un nuovo romanzo, perché ce n'erano diversi già di David Bowie, mi sa,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: autobiografia.
0: No,
1: l'ha fatta il fratello questa?
0: Sì, diciamo che non l'ha fatta il fratello, l'ha fatta uno scrittore, però...
1: col fratello.
0: Esatto, con i racconti appunto del fratello. E in questa mostra si possono trovare un sacco di scatti appunto che sono, diciamo, raggruppati non tanto in ordine cronologico ma per nuclei tematici. Infatti si possono vedere tante immagini appunto di Bowie accompagnate da familiari, musicisti, artisti e intellettuali come anche Mick Jagger o Bob Dylan, per dire, quindi persone che comunque l'hanno influenzato e sono stati particolarmente di importanza, di una rilevante importanza, diciamo, nella sua vita. E vi dico qualche chicca per diciamo invogliarvi ad andare a vedere questa mostra. Innanzitutto, voi lo sapevate che Bowie è venuto a Torino? Cioè, si è esibito il 18 luglio del 1987 a Torino.
1: Ah, no,
0: tra tutte le città d'Italia ha scelto la mitica Torino. Non so se sia venuto anche in Sicilia. Qua bisognerebbe informarsi.
2: No, devo chiedere a mio nonno, vediamo se ha visto David Bowie.
0: Magari. Beh, dai, Bruno, tu sicuramente ci saresti andato.
1: No, io sarei andato 100-100, ragazzi.
0: Esatto. Magari non nel 1987, però qualche anno dopo. Sì, e poi tra l'altro, per diciamo approfondire un po' la figura di David Bowie, lui ha rifiutato ben due onorificenze che voleva dargli la regina. Infatti nel 2000 voleva dargli il titolo di commendatore e poi quello di cavaliere, e lui ogni volta si è rifiutato dicendo che appunto non si sentiva degno e non aveva fatto, nella sua vita non era diventato famoso per quello, cioè non voleva appunto affiancarsi questi nomi, giusto per farvi capire un attimo il soggetto. Vabbè, direi che potete andare a vedere la mostra, che forse non ho detto. Comunque è stata aperta il 17 aprile e potete trovarla fino al 12 luglio alla Musa Art Gallery qui a Torino. Direi che possiamo proseguire con il prossimo brano, che è Friday I'm in Love dei The Cure.

0: Mi piacciono un casino The Cure.
1: Devo dire che io non li conosco troppo. Questa canzone la conosco, però i loro non li ascolto tanto.
0: Questa è dall'album Wish, che anche questo è molto bello, ma io ho Disintegration, che è l'album prima, proprio spettacolare. Non mia opinione, ma di critici musicali, è considerato tipo uno dei più grandi album della storia.
1: Dovrò recuperarmelo. Invece ti dicevo durante la pausa che io ho conosciuto questa canzone perché era la colonna sonora della seconda serie di Zero Calcare che ha fatto uscire su Netflix. Mi pare Questo mondo non mi renderà cattivo. E prossima settimana, il 27 maggio, esce la nuova stagione, cioè la nuova serie invece di Zero Calcare, che mi sono già carica a pallettoni, io le sue serie le amo un botto.
0: Abbiamo sbagliato settimana per la canzone. Okay, ma, lui scrive fumetti però, quindi ricolleghiamoci al Torino Comics.
1: E infatti, oh è vero,
0: e lui viene spesso, cioè
1: infatti,
0: è venuto a Torino.
1: L'unico fumetto che ho comprato effettivamente è un fumetto di Zero Calcare. Quindi comunque un pochino.
2: Ora gli mandiamo un'email, vediamo se la settimana prossima viene
1: se
2: qua.
1: Se viene qua, esatto, come ospite. Magari.
0: Ma invece... non avete voglia di andare un po' in un po' di verde voi questa settimana?
1: Portaci dove vuoi, Bruno, noi ti seguiamo.
0: Anche perché vi porto ai laghi di Balma. Dai, li conosci per forza?
1: Non li conosco purtroppo.
0: No, i laghi di Balma, i famosissimi laghi verdi. No.
1: Continua a non dirmi nulla.
0: Vabbè, comunque sono una delle perle naturali del Piemonte, delle valli di Lanzo.
1: Ma infatti io sono la rovina, io sono veramente... Non devi fare affidamento su di me.
0: Perché cioè, vanno d'accoppiata i laghi verdi e il lago di Pascette, che sono due laghi glaciali bellissimi. Sono chiamati laghi verdi perché sono proprio verdi a vedersi.
1: Sono i verdi a vedersi?
0: Sì, sì, proprio il colore dell'acqua è verdissimo. E sono dei laghi di formazione glaciale. Infatti si trovano circa 2000 metri di altezza. E quello che vi presento oggi sono, vabbè, il posto in generale, perché ragazzi, secondo me meritano tantissimo. Sono spettacolari da vedersi. Ma anche in realtà la camminata che serve per arrivare lì. Infatti c'è un circuito ad anello di difficoltà media più o meno, infatti il livello è circa escursionistico, okay. Per chi volesse saperne di più, il punto di partenza è a circa 1450 metri, quindi parti già abbastanza alto,
1: sì.
0: E poi ci sono circa 700-800 metri di dislivello da fare.
1: Che comunque, posso dire.
0: Però ragazzi, qua al Poli ci sono camminatori veramente forti. Cioè io sono veramente scarso.
1: Tu sei uno di quelli.
0: No, zero. Cioè ci sono alpinisti, ci sono persone che lo fanno come attività giornaliera. Quindi ci sta anche coinvolgere loro. Entrambi i laghi sono bellissimi. E come dicevo, sono a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. E poi se volete, durante questa escursione, se volete vi potete fermare, c'è anche il bivacco Gandolfo, che è a 15 minuti circa di camminata dai laghi, sempre sui 2000-2100 metri di altezza. Quindi vi portate il pranzo, vi fate un bel pranzo in bivacco,
1: ecco, così mi puoi già cercare di convincere.
0: Comunque, qualche chicca sulla zona. Il vallone è chiamato il vallone selvaggio perché, a differenza della vicina Pian della Mussa, è una zona poco antropizzata. Cioè c'è quasi zero presenza umana. È facile avere un sacco di incontri con animali tipo stambecchi, marmotte. Quindi se vi piacciono gli animali,
1: sì, okay.
0: E vi piace la natura più pura, è la zona perfetta. E poi, come vi dicevo, il colore è leggendario, cioè...
1: Ma tra l'altro, infatti, sono andata a cercarmi un po' delle foto per cui cioè, pensavo fossero tipo verdi stile stagno. Invece no, è tipo verde smeraldo, cioè l'acqua è limpida.
0: Perché all'interno ci sono delle alghe, dei licheni che per reazioni chimiche rendono l'acqua verde.
1: Però sembrano super belli, effettivamente, molto estetiche da andare a vedere.
0: Adesso inizia d'altronde la stagione perfetta, perché fine maggio, inizio giugno, fino a diciamo ottobre è la stagione migliore, perché essendo in quota cominciano a sciogliersi le nevi e quindi si può andare tranquillamente, il circuito è abbastanza pulito. Unica roba è che serve che vi portiate l'acqua da giù, perché è pieno di ruscelli, però...
1: Ma non consigliabili.
0: No, ma secondo me sono abbastanza puliti, però dovreste camminare col filtro, quindi unico consiglio: riempite l'acqua giù a balme e poi iniziate a camminare, divertitevi. Ma invece parlavo proprio di natura, ma invece Lucio Corsi ci ha fatto una canzone su Lupopa.

suoni, le sperimentazioni, grilli sintetizzatori. La musica elettronica nasce dai calabroni. C'è un movimento punk nella foresta, di alberi con i capelli sempre verdi sulla testa.

0: mamma mia ragazzi, canzone particolare, non l'avevo mai sentita.
1: Lui ha fatto tutto un album sugli animali, quindi cioè proprio si...
0: Pensavo sul lupupa proprio.
1: Ah no, tipo c'è la lepre, il lupo.
0: Dai forte, devo recuperarmelo.
1: Perché
0: allora
1: lui sta nella Maremma, la Maremma è una zona molto selvaggia, è la Toscana, e quindi è piena okay. di animali selvaggi.
0: Assurdo però, sono andata a cercarmi la foto del lupo, poi fa veramente ridere, è molto particolare.
1: È un uccello bellissimo.
0: Ma perché nella canzone dice un ponte tra il mondo dei
1: Ma perché il lupo è un uccello principalmente di notte, che lui fa sti versi nel periodo di riproduzione, sono tipo molto cupi, molto tenebrosi. E quindi magari c'erano sti miti che tu entravi nei boschi, sentivi questi versi, sembravano dei fantasmi, quindi
0: urca,
1: spaventava un po' la gente.
0: Devo dire che comunque anche questa canzone in realtà calza abbastanza con il tema di cui voglio parlarvi ora nella rubrica On Stage, perché vi porta a teatro sì, però con uno spettacolo che si chiama Caveman, ovvero appunto L'Uomo delle Caverne, che è tratto appunto da Defending the Caveman, che è un'opera, anzi è l'opera forse comica teatrale, perché è stata la prima opera, appunto il primo monologo più longevo diciamo di Broadway, infatti è stata creata da Rob Baker nel 1991, quindi si riconnette diciamo alla natura, alle caverne, a questo tipo di esperienze, ecco, anche se parla in realtà di un tema un po' particolare, infatti racconta della vita di coppia, uomo-donna, però nell'era della pietra essenzialmente.
1: I Flintstone.
0: Esatto, io me l'immagino un po' stile Flintstone, e racconta appunto le differenze che c'erano tra gli uomini cacciatori e le donne invece raccoglitrici, che appunto stavano a casa a diciamo fare mansioni un po' meno pericolose, ecco. E diciamo parte appunto dall'età della pietra, ma arriva anche ai conflitti quotidiani della coppia di vita moderna essenzialmente, quindi fa molto ridere, diciamo fa questo excursus nella storia e su come appunto le dinamiche sono cambiate, ma forse nemmeno così tanto. E devo dire che il protagonista è Maurizio Colombi, che ha sbancato facendo questo riadattamento, perché se l'è un po' appunto, ha preso ispirazione, ma se l'è reinventato diciamo, e ormai da più di 20 anni ha superato le 3.000 repliche in Italia, portando lo spettacolo in tour praticamente ininterrottamente. Infatti era già stato a Torino ad ottobre, e questa appunto la seconda replica che ci sarà il 24 maggio, esatto, perché anche quella là era andata sold out, quindi qua ho visto ci sono ancora qualche biglietto, quindi ragazzi vi direi, secondo me se volete portare la vostra ragazza, il vostro ragazzo, diciamo, potrebbe essere un'ottima occasione per farvi due risate, anche se secondo me in realtà potrebbe essere rischioso, perché lui spesso interpella le coppie che sono nel pubblico, diciamo che secondo me sei lì che te la fai
2: tragedia
0: addosso,
2: tragedia totale, esatto. Questa tragedia
0: che speri che non ti chiami per non rovinarti,
1: ti devi mettere tipo al centro indietro, secondo me è la migliore posizione,
0: nel buio, nell'ombra ti devi nascondere,
1: poi ti arriva una proiettata di luce sulla fronte.
0: No, però secondo me fa particolarmente ridere, anche perché lui l'ha riadattato e a differenza appunto della versione originale americana ha introdotto la Cave Band, quindi la band che si porta in giro in tour per tutta Italia, che accompagna il suo spettacolo e le sue battute, rendendolo quindi uno show appunto, un ibrido tra un teatro e un concerto, quindi secondo me un'esperienza diciamo da non farsi scappare. Fa anche molto ridere perché spesso all'entrata del teatro, come diciamo souvenir, ti danno un ciottolo, un sassolino che poi puoi portarti a casa come ricordo di questa esperienza, non so, un souvenir un po' particolare, però ti diciamo che setta subito il mood dell'era della pietra e ti senti all'interno di questa caverna.
1: Ma che c'hanno tipo un secchio pieno,
0: esatto,
1: di...
0: Esatto, è quello che mi immagino tipo il camion che ha detto solo a portare i ciottoli, i sassolini da regalare.
1: 2000 ciottoli per 2000 spettatori, non lo so.
0: No, sì, secondo me è particolarmente divertente, anche perché lui è molto bravo e in ogni città cerca appunto di fare dei riferimenti geografici o di inserire i dialetti della città in cui si trova, quindi ogni replica è unica e secondo me vale la pena andare ad ascoltarlo. Quindi quando se avete appunto il tempo, il 24 maggio al Teatro Alfieri alle 18 potete trovare Maurizio Colombi. Direi che possiamo andare con la prossima canzone che abbiamo scelto, che è Mykonos dei Fleet Foxes.

0: una delle mie canzoni preferite di quelle uscite negli ultimi anni. Cioè, io quasi giornalmente me la sparo.
1: Ma io posso dire che ogni volta che dici questa canzone, cioè quando dici questa cosa, io non ho mai sentito queste canzoni.
0: Ma io te l'ho detto, c'ho tutti i gusti strani, particolari.
1: Ma no, ma sono belle, però non so dove vai. Cioè, come le scopri? Cioè, com'è possibile?
0: Ma non lo so, è Spotify che mi conosce nell'anima.
1: Ti conosce meglio di te stesso.
0: Che ogni tanto mi spara artisti e io dico: ah, guarda, interessante. Poi mi ascolto tutta la discografia, trovo la canzone che mi piace e me la sparo a ripetizione.
1: Ringraziamo l'algoritmo allora in questo caso.
0: Grazie mamma Spoti. Vabbè, a proposito di artisti, di robe, cioè a Torino adesso parte il Torino Fringe Festival, proprio da oggi, dal 19.
1: Cos'è il Torino Fringe Festival?
0: Marta, tu che stai nel mondo dell'arte, hai fatto qualche settimana fa un corto. Il Torino Fringe Festival è un festival completamente su arti performative e teatro.
1: Ah beh, pensavo allora che non lo sapessi effettivamente.
0: No, niente, è qualcosa che comunque serve a rivitalizzare la città sotto questo aspetto. Infatti è una grande spinta anche di stampo abbastanza moderno, perché è nato nel 2013 il festival, quindi è abbastanza più o meno giovane. E come dicevo, punta molto su teatro, stand up, danza, anche teatro di strada, teatro di posa.
1: Quindi ci sono, divertente però.
0: Quindi ci sono un sacco di spettacoli pertinenti a questo mondo, dal 19 al 31 maggio, e il tema principale sarà Metropolis. A proposito, il film di Fritz Lang.
1: Metropolis qua ci sono, infatti.
0: Di Fritz Lang, infatti è il centenario del film di Fritz Lang.
1: Questo non lo sapevo, grazie per l'info.
0: E loro lo hanno preso come, diciamo, come modello. Come funziona il festival? Non ha una sede principale, funziona a spazi diffusi, infatti non c'è un unico teatro, ma ci sono diverse location per la città. Infatti ti dicevo, serve anche a rivitalizzare certi punti della città, infatti
1: devi andare un po' in giro a cercare essenzialmente.
0: Sì, c'è l'Off Topic, lo spazio Caros, che permettono di usufruire dei loro spazi. Comunque ci sono diversi punti della città. Comunque potrete vedere anche su internet, c'hanno una pagina dedicata proprio solo sul Torino Fringe Festival.
1: Ovviamente sempre tutti i link in bio, potete, diciamo, aggiorniamo la bio per voi,
0: esatto,
1: cari ascoltatori.
0: Comunque è anche un ottimo palcoscenico, oltre che per mettere sul palco delle opere teatrali, anche per nuove compagnie, nuovi teatranti, perché viene usato anche come, diciamo, spunto per...
1: Sono i talent scout,
0: esatto,
1: che vanno in giro a cercare.
0: Talent scout del teatro, si fa un po' di scouting. Come accessibilità, secondo me è super accessibile, infatti i prezzi sono prezzi abbastanza popolari, e ci sono anche dei sistemi di pass per cui tu paghi una quota e puoi prendere un pass da 3 o 8 spettacoli. Quindi se siete...
1: Questi combo mi piacciono sempre,
0: molto dentro
1: risparmiare.
0: Magari fate una stand up, teatro di posa.
1: Sì, hai un po' di scelta, un po',
0: esatto,
1: di varietà.
0: E niente, perché non andare? Cioè, è un ottimo evento torinese, secondo me ne vale la pena. Torino si rimarca come una delle città più importanti per il teatro e il mondo dell'arte, quindi secondo me è proprio da fare.
1: Ci piace, mi sembra un'ottima idea per passare il weekend, fare qualcosa di diverso, giri un po' per Torino e ti vai a vedere qualche spettacolo, molto carino.
0: Esatto. Comunque abbiamo messo una canzone adesso, che l'abbiamo scelta con Vito per Marta, perché sappiamo che è un mega fan. Infatti vi faremo ascoltare Payphone dei Maroon 5. Amen.

0: Mamma mia, signori, che canzone! Ti riporta proprio indietro a 2012, tipo, mi pare che sia uscita in quegli
1: Sì,
0: anni.
1: quando eravamo piccoli. Io
0: I
1: non sono un gran fan,
0: Pischelletti.
1: però effettivamente
0: Dai, carica
1: da
0: però.
1: qualche ricordo.
0: Ma poi Adam Levine ha oggettivamente una bella voce, ecco, quindi.
2: Sì, ma infatti abbiamo avuto
0: Comunque.
2: una discussione con Bruno per i Maroon 5 che è finita subito perché ho detto basta, cioè, non è che possiamo
0: Ma hai
2: ascoltare
0: fatto
2: solo le
0: bene
2: loro
0: perché io
2: canzoni.
0: non c'ero, ma ovviamente approvo la scelta.
1: Non ne parliamo più, passiamo al quiz,
0: Vai,
1: basta
0: vai.
1: Maroon 5. Dai, Vito, l'hai indovinata sta risposta o no?
2: Allora, ripetimi un attimo l'alternativa velocemente.
1: Le partite vinte erano 60, 88 o 100.
2: Allora, secondo me è impossibile che hanno fatto più di 60 partite. È impossibile, quindi per me è 60 la risposta corretta.
1: E invece ti sbagli perché è una squadra leggendaria per un motivo, ne ha fatte 88.
0: 88 mi sembra veramente un'esagerazione.
2: Follia.
1: Ragazzi, non avete mai sentito parlare del quarto d'ora a Granata? Cioè, era tipo.
0: No.
1: Erano quei 15 minuti quando lo stadio, con il famoso trombettista all'interno dello stadio, cominciava a risuonare e il capitano Mazzola si sbracciava le maniche e tutta la squadra per 15-20 minuti cominciava l'arrembaggio e loro erano capaci di segnare in 15-20 minuti 3-4 gol perché si scatenavano contro la squadra avversaria.
2: Follia
0: No, vabbè,
2: questa cosa.
0: assurdo. La potenza del pubblico.
1: Ma no, ma anche i giocatori
0: No, beh,
1: leggendari,
0: quello ovvio.
1: infatti l'ossatura è clamorosa perché 10 giocatori di quel Torino erano l'ossatura della nazionale italiana. Solo il portiere della Juventus era l'undicesimo giocatore. Quindi i 10 giocatori di
0: Poverino.
1: movimento erano tutti del Torino.
0: Pensate, il portiere poverino è l'unico escluso dalla nazionale.
1: E sfortunatamente il tragico epilogo del 49 ce li ha portati via a Superga, però esiste ancora un museo che li commemora. Infatti a Grugliasco c'è il museo sul Grande Torino, dove ci sono i cimeli, il trombettista, immagini.
0: Bisognerebbe
1: Quindi
0: andare.
1: è ora di andare. Siamo arrivati in chiusura, mi sa.
0: Chiusura per la puntata. Ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. Io come sempre vi do i soliti contatti. Ci trovate su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Su Spotify ci trovate a Torino Free Time, scritto tutto attaccato ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e in replica alle 20. Quindi come sempre non avete scuse.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao belli.
2: Ciao ragazzi, un bacio, alla prossima.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. E sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa e anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Che a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi in nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questo è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche e soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare, crescendo poi, no, le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso, verso gli altri, per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale, e questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza, il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove. Il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, e il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, e le sonorità, anche questo sax che trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi, anche questa gioia proprio nel viverli. mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato, né, e spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo, uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita.
0: Certo.
1: Come procedere, come continuare a muoversi, insomma, soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma, uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica.
0: Certo.
1: Questa è una cosa importante.
0: Sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario. Forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm, è una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si sente, insomma, in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste.
0: Bah,
1: questo genere.
0: Guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: non okay, c'è assolutamente, allora vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel Vero. Testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, i filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. In questo brano, in tutti quelli che verranno, invece c'è una trasparenza proprio di intenti.
0: Certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili,
0: mm-hmm,
1: proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo,
1: forse noi stessi possiamo appartenerci.
0: Assolutamente sì.
1: Ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo,
1: dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Beh, senza dubbio, è così, come dici, sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra. Nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente,
0: mm-hmm,
1: per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare è anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questo sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo, ecco, il pubblico ti riconosce adesso come dottor Mosca, che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio e, e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone, insomma, mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. La cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci siamo mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno. Però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà, insomma, è in fase di lavorazione oppure è già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti, e quindi ecco, sono al lavoro anche su questo, per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
0: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
1: Sì.
0: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi. Ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
1: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
0: Infatti, non sapevo, l'ho letta proprio nella comunicazione stamattina. Ho detto: ah, che bello!
1: Lo scopro adesso in diretta. È una cosa che mi fa veramente piacere. È anche veramente è un luogo, come sai.
0: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione. Insomma, veramente un bel posto. Ma con lui, insomma, abbiamo fatto anche altre cose.
1: Sì, Fabio è un grande artista. È un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, è una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
0: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
1: Vi ringrazio io, te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa molto fisica.
0: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone. Ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
1: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, a me piace portarlo alle persone, ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione. Perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso. Invece in questo caso l'identità è importante, e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo. È il live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco. Forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
0: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
1: Ti ha detto qualcosa?
0: No, hai
1: qualche informatore particolare?
0: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche, magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
1: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no. Ma ci sono diverse bozze.
0: Bene. Magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
1: Sarà un piacere veramente, ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti
0: ringrazio Andrea, molto. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: ciao,
0: alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

Bentornati alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana tutto cambia sul podio, è una vera rivoluzione nelle prime posizioni. Una top 10 fortissima e la top 20 si allarga ancora di più tra grandi ritorni e nuove sorprese. Una classifica che attraversa tutta la nuova musica italiana, tra indie, urban, cantautorato e contaminazioni sempre più forti. Dalla numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla 20ª posizione, che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, o solo 64 sbarre, e alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire.

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita La Mano, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10, Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

0: Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per le vie della città.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Con la coda, ma il trucco è non pensarti e dirsi che va tutto bene, farlo ora, che profumo di te ancora, per chiuderti da sola nel passato, che forse eri perfetta, ma tanto era il momento sbagliato, e dirsi che ora il fuoco che bruciate.

0: c'era una volta.
1: E non solo una!
0: Un re che amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva.
2: Possedeva un abito diverso per ogni ora della giornata.
3: Niente importava per lui,
4: eccetto i suoi vestiti. Eppure non trovava soddisfazione.
0: Il sarto
5: era sull'orlo della disperazione.
2: Disse al re di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento.
4: Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. A loro il tessuto sarebbe stato invisibile.
2: E pensate...

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: rondequadre.polito.it.
1: Bruno, ci sei?
2: Amo Nivito, attaccamo.
3: Calzugno, vai Marta, attacca tu.
1: Ragazzi, come sempre in italiano, per favore, Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Eccoci di nuovo, ragazzi, nelle vostre
1: bentornati.
0: Orecchie, esatto.
1: Come va?
0: Bene, bene, dai, devo dire. Oggi
1: Vito,
0: carica.
1: Ci sei? Carico?
2: Tutto bene, tutto bene. Tu come stai, Bruno?
1: Bene, sono carico per questa nuova puntata.
0: Anche se oggi abbandoneremo un'altra delle tue rubriche.
1: Vabbè, ma la conseguenzialità della vita si cambia continuamente.
0: Mi fa ridere, tu ti devi reinventare praticamente ogni puntata.
1: Vabbè, tanto alla fine torniamo sempre sugli stessi
0: dove
1: passi, quindi...
0: Bene.
1: Allora, oggi comunque la puntata sarà lunga, importante, anche perché io vi parlerò assolutamente di uno degli autori più importanti a livello internazionale di fumetti.
0: Addirittura.
1: È dell'evento cardine di questa settimana per Torino, probabilmente.
0: Io invece porterò un film in realtà un po' impegnato, un po' pesantuccio, ma poi invece a teatro ci rallegriamo, diciamo.
1: Beh, ecco. Devi stupire oggi, Marta. Sono carico per sapere che cosa fare,
2: sì,
1: questa
2: ma infatti
1: settimana.
2: Io non vedo l'ora di ascoltarvi, cioè sono molto gasato oggi.
1: Anche se uno dei brani che avete preso voi sono...
0: Allora, io ne ho scelto qualcuno che li conosco, gli altri in realtà saranno sempre sorprese, voi mi sorprendete sempre.
1: Esatto, sono sorprendenti. Quindi direi di lanciare il primo brano, che è Big Jet Plane di Angus Julia Stone.

0: Eccoci ancora una volta. Bella sta canzone.
1: Bella, sì, devo dire.
0: Super chill.
1: Sì.
0: Quindi, Vito, non è che ti sei chillato troppo perché...
2: No.
0: È il momento dell'episodio.
1: No, it's time.
2: Lo so. Lo aspetto sempre.
0: Anche perché prima mi sono sbagliato. Ho detto una roba che non era vera, perché questa canzone l'ha scelta Marta, perché Vito oggi non ha potuto scegliere la canzone perché nello scorso episodio ha sbagliato. Quindi, se ti vuoi rifare...
2: Assolutamente, perché voglio di nuovo avere il mio slot della prima canzone, ragazzi.
1: Vediamo se te lo conquisti.
0: Sai che devi vincere il quiz di oggi. E il quiz di oggi su cosa può essere se non sul cinema, visto che è uno dei nostri argomenti, è sicuramente su Torino. Perché come i nostri ascoltatori sapranno, Torino è anche la città del cinema italiano.
2: Assolutamente.
0: Con i suoi musei e la sua importanza storica. Infatti la mia domanda è ambientata nel passato. Infatti nel 1914 a Torino venne prodotto quello che è considerato il più grande colossal della storia del cinema italiano e del tempo. Ha influenzato registi anche internazionali, registi hollywoodiani e sicuramente il cinema che l'ha seguito. Allora io ti chiedo, qual è il titolo di questo film e chi ne scrisse le didascalie? Ti do le quattro opzioni. I film sono Cabiria, con didascalie di D'Annunzio, Gli ultimi giorni di Pompei,

0: Mo tiraviamo due canzoni.
1: Sei fuori.
0: Due canzoni.
2: Ma infatti io potrei chiedere anche l'aiuto da casa, potrei chiedere l'aiutino a Marta.
1: Non siamo al milionario qua, devi cavartela da solo.
3: No.
0: Anche perché, ripeto, stai a Torino, ste robe le devi sapere, è importante.
2: È giusto, sono d'accordo.
1: Direi che possiamo andare avanti con il prossimo brano, che è The Wind Cries Mary di Jimi Hendrix.

0: Anche questa canzone, ragazzi, mi è nuova, devo dire. Però Jimi Hendrix direi che è uno dei tuoi...
1: Mi fai piangere ogni volta.
0: Un pochino sento il tuo cuore che si spezza.
1: Cioè, no. Io mi ricordo la prima volta tipo che avrò avuto tipo 13 anni che vedo Jimi Hendrix che dà fuoco alla chitarra a Woodstock e io dico, mamma, voglio essere come lui.
0: Voglio diventare lui, mamma.
1: Voglio essere Jimi Hendrix che poi fa l'inno americano con le bombe.
0: Ma ragazzi, cioè, io ascoltavo musica diversa, a casa mia si ascoltava musica diversa, tipo... Boh, italiani, cioè non normali, sono italiani dell'epoca, diciamo, anni 2000 soprattutto. Comunque, signori, direi che possiamo andare avanti, iniziare con le nostre classiche rubriche. Prendo la parola e vi parlo per la rubrica Chiacchiere e Popcorn di un film un po', come dicevo prima, un po', diciamo, impegnato, ecco. Si chiama No Good Man e uscirà dopodomani, giovedì, in tutte le sale. Ed è un film di, chiedo già, metto le mani avanti per la pronuncia che sarà sicuramente errata, perché è difficilissima da pronunciare, si chiama Shahrbanu Sadat. Che è un'esule afghana, quindi diciamo che appunto settiamo un attimo il mood impegnato per questo tipo di film. È un film in realtà che da subito ha ricevuto grande riconoscimento, infatti ha aperto la 76esima edizione della Berlinale a febbraio del 2026 e come ho già detto ha appunto un peso politico enorme, proprio perché la regista, che in questo caso interpreta anche la protagonista, Naru,

0: È un'esule afghana che vive, che è appunto stata obbligata a trasferirsi in Germania dopo la caduta di Kabul nel 2021. Quindi diciamo che questo film è un po' la sua dichiarazione d'amore verso la sua terra, ma comunque scritta con un certo dolore, ecco, perché è stata obbligata a lasciarla e trasferirsi ad Amburgo. Infatti questa è in realtà una curiosità perché la storia è ambientata a Kabul, quindi in Afghanistan, ma la città è stata interamente ricostruita ad Amburgo, che comunque non è scontato perché ricostruire un'intera città con proprio quel tipo di città, il mercato di Kabul è molto, diciamo, riconoscibile, colori molto gialli, la sabbia che si alza, comunque è stata un'impresa che non è stata facile, detta dalla regista, però ha reso, diciamo, in macchina da presa molto molto bene. E di cosa parla? Diciamo che è la storia in realtà in parte anche della regista stessa. Infatti vediamo la nostra protagonista che come detto si chiama Naru, che è l'unica donna operatrice di ripresa in una rete televisiva a Kabul. E diciamo che quindi deve affrontare le classiche difficoltà che affronta una donna in questo tipo, con questo tipo di governi e diciamo questa politica che vige appunto in Afghanistan. E lei ha dichiarato che molti dei dialoghi in realtà che ha riportato nel film sulle molestie, sul maschilismo nel mondo del lavoro sono in realtà tratti da interviste reali o sue esperienze personali oppure interviste reali che ha fatto lei alle sue amiche e alle sue colleghe. Quindi diciamo che fa ragionare, no? Il fatto che non siano scritti a tavolino, ma che siano appunto che abbia portato molte delle sue esperienze personali in questo copione. Ecco. E cosa si può dire? Diciamo che è una commedia romantica, in realtà, che per come l'ho descritta ora non
1: No,
0: sembrerebbe
1: ma
0: troppo.
1: infatti a me sembrava zero. Poi ero completamente preso alla trama. Infatti penso che lo andrò a vedere perché.
0: Sì, diciamo che in realtà il titolo è un po' No Good Man non promette bene, ecco,
1: È
0: però.
1: come storia d'amore, però.
0: Esatto, però il suo obiettivo è quello di smentire questa cosa, smentire il fatto che, come dice lei, in Afghanistan non ci siano in realtà uomini buoni, ma il suo compito, il suo obiettivo è quello di trovare invece un uomo che possa, che sia l'eccezione alla regola, ecco. E quindi la domanda che si pone è appunto, si può ridere e innamorarsi mentre il mondo sta per finire? Perché appunto l'esperienza, cioè l'atmosfera che si vive è quella in quell'epoca. E la risposta la si trova appunto nel rapporto che c'è tra Naru, che è la protagonista, con il giornalista che incontrerà appunto nel suo cammino, che si chiama Kodrat. Però non sappiamo se effettivamente è uno di quelli che si salva oppure no. Quindi per questo vi invito ad andare a vederlo al cinema. Ed è molto importante anche la fotografia, infatti, come ho detto, ci sono scene che si intervallano appunto del mercato, che è appunto molto giallo, molto polveroso, e quindi con colori caldi, invece si intervallano a scene invece particolarmente fredde, con colori molto, diciamo, vivi e accesi, durante invece le conversazioni tra le donne che avvengono appunto soprattutto per portare l'esperienza personale della regista, che sta un po' a simboleggiare, diciamo, la vita interiore che resiste all'oppressione esterna. Quindi come si dice, questa contraddizione, esatto, anche visiva. Quindi signori, direi che possiamo proseguire con il prossimo brano, che è un brano triste in realtà, ma che lascia un po' di speranza, come questo film. Il prossimo brano che vi facciamo ascoltare, infatti, è Fix You dei Coldplay.

0: Allora, ragazzi, questa era Fix You, devo dire, una delle mie canzoni preferite.
1: Io mi ricordo quando l'ho scoperta questa canzone. Era la mia professoressa di inglese che era fissata con questa canzone.
0: Con Coldplay.
1: Sì, una volta è venuta in classe e tipo ha detto: ragazzi, chiudete tutti gli occhi. Ha messo lo stereo tipico da insegnante di inglese.
0: Dai, che bello però.
2: Però io l'insegnante di inglese me la immagino così, capito? Con lo stereo che entra in classe.
0: Che entra.
2: Sì, con i dischetti.
1: Ci ha fatto sentire questa canzone. Ci ha detto: voi come vi sentite ascoltando questa canzone?
0: Dai, è molto carino.
1: È molto carino, sì, molto carino.
0: Diciamo che appunto quando tutto va male, comunque, come in questo film, in realtà c'è sempre quella speranza di... Quindi secondo me calzava a pennello.
1: No, decisamente. Ma ora spezzo il mood completamente.
0: Perché
1: mi intrometto io con la presentazione di questa settimana. Cambiamo l'ordine delle nostre rubriche, perché so che vi aspettavate il libro / fumetto adesso.
0: Come sempre ci sorprendi.
1: Va bene. Ma vi porto invece all'interno della fiera del fumetto. Infatti, come anticipavo nello scorso episodio, a fine mese, dal 30 all'1 giugno, avremo a Torino il piacere di avere ormai il solito Torino Comics, che ogni anno ci sorprende perché sta diventando sempre più grande. E infatti la sorpresa di quest'anno è che lascia il Lingotto, ragazzi. Si sposta alla Certosa Reale di Collegno e al Parco Generale Carlo Alberto della Chiesa.
0: Ma come mai? Si sa perché?
1: È il primo evento all'aperto, ragazzi. Stanno facendo un comics tutto all'aperto. Questo anche perché ci sarà una parte di stand che sarà gratuito, tu puoi usufruirne gratuitamente. Okay. Mentre una parte invece del Torino Comics sarà a pagamento, ma è solamente la parte che presenta le mostre più importanti, diciamo gli eventi più importanti, giustamente.
0: Vabbè, però bene.
1: Sì,
0: cioè,
1: ottimo,
0: infatti.
1: Speriamo nel bel tempo.
0: Hai fatto i salti di gioia, tu.
1: Sì.
0: È vero, bel tempo comunque non scontato, quindi rischioso comunque, cioè ci sarà un piano B.
1: Lo spero.
0: Scopriremo.
1: Infatti l'area commerciale, soprattutto la zona vintage, è gratuita, e invece, come dicevo, solo l'area culturale, diciamo più interna all'evento, è a pagamento.
0: Sì, mi immagino te che esulti quando leggi questa cosa.
1: Come sempre Torino ci sorprende, perché gli ospiti saranno sempre ospiti d'eccezione, oltre a diversi ambassador del mondo Twitch e videogames, perché ormai, come molti comics italiani, c'è un settore che si occupa solamente di videogiochi. Mm-hmm. e streaming. Avremo anche ospiti di eccezione del mondo culturale, anche anime, ad esempio Giorgio Vanni, lo conoscete tutti, ha fatto l'articolo.
0: Sì, viene sempre lui, tra l'altro, no?
1: Cristina D'Avena.
0: Anche lei.
1: Anche Giovanni Mucci. Ciaccia, ragazzi, il nostro grande...
0: Che ridere, Giovanni Mucciaccia, cioè...
1: È
0: un grande,
1: è un grande. Ma anche perché lui di arte ne capisce, ha fatto questo tutta la vita.
0: Certo.
1: E poi il più grande di tutti, che sarà al Torino Comics, cioè Milo Manara. Cioè viene Milo Manara, ragazzi, icona internazionale, e infatti, spoiler, nella prossima rubrica parlerò di Milo Manara.
0: Dopo approfondiremo questo argomento.
1: In più, assolutamente da non perdere, il Torino Comics, perché... Intanto non so se voi sapete cos'è il cosplay e se vi piace il cosplay.
2: Assolutamente no.
0: So
2: no.
0: Cos'è il cosplay.
2: Io no.
0: Dire che mi piace mi sembra un'affermazione troppo dura.
1: Il cosplay è quella, diciamo, attività per cui durante dei saloni, delle fiere, eccetera, eccetera, tu ti vesti da un personaggio, magari di un anime, di un film, eccetera, eccetera, nel modo migliore possibile, molto realisticamente. Ah, mai visto?
2: Fighissimo, sì, l'ho visto. Bellissimo.
1: È Torino, il Torino Comics in questo caso, è la tappa finale per il concorso internazionale della Cosplay League. Infatti, okay, le finali saranno a Madrid e Torino è l'ultimo step per qualificarsi, quindi... Cioè,
0: sarà la gente che si picchia praticamente.
2: Cioè, Bruno, tu che vestito porterai? Scusami.
1: Io già indosso molte maschere, ragazzi.
0: Mamma mia, l'ha giocata così, il filosofo lo chiamavano. No, però mi fa molto ridere. Vedo effettivamente alcuni miei amici che vanno a Torino Comics che si fanno sempre le foto con queste persone vestite identiche. Poi mi fanno anche vedere gli originali, ovviamente. Cioè, la gente si impegna un sacco per
1: No,
0: roba.
1: È bellissimo. Infatti, secondo me è una delle parti più belle dei comics. In più, come al solito, In questo tipo di fiera ci saranno delle attività inclusive di workshop di arte, quindi se siete interessati all'arte in generale, al fumetto, al disegno, eccetera, eccetera, ci saranno diverse zone che proporranno, diciamo, delle attività. E infine, ragazzi, si celebrano i 30 anni della fiera, quindi...
0: 30 anni quest'anno? Urca, pensavo di meno, non so.
1: No, dal 94, quindi...
0: Cioè, scusa, è sempre stato Lingotto e quest'anno lo spostano.
1: Yes.
0: Grande novità.
1: Stiamo crescendo anche a Torino sotto questo aspetto.
0: Meno male.
1: E ritorna il premio al fumetto di Pietro Miccia, che c'è, è un premio che viene dato al Torino Comics. Quindi se avete fumetti da presentare, tipo Vito, non lo so. A proposito di questo,
2: e al momento nessun fumetto, però magari per l'edizione prossima qualche cosa potrei portare, sincero, eh?
1: Va bene, aspettiamo Vito alla prossima edizione. Comunque, parlando di fumetti, come non parlare di Caparezza, che ha lanciato un album in correlazione col suo fumetto. È la canzone più legata sicuramente a Comic Book Save My Life.

0: Ma Caparezza ha avuto sempre delle quotes sul mondo pop, fumetti, cioè poi ha fatto poi l'album conclusivo, ci ha messo tutto se stesso, ci ha fatto un'opera a fianco, però cioè, secondo me è proprio l'apoteosi della cultura pop
1: Si sente
0: nella musica.
1: che lo ami,
0: Sì,
1: sentivo ora che cantavi, ora che se l'è reppata tutta.
0: andrò al concerto quest'estate, quindi
1: Ah sì, dove?
0: è qua al Flower Festival, quindi è l'11
1: Non
0: luglio.
1: sapevo venisse Caparezza.
0: Sì,
1: Per
0: sì.
1: me Palese sarà già sold out.
0: No, è sold out, però secondo me qualche rivenditore si ritrova.
1: Ah, devo vendere un rene, il mio primo figlio e queste cose qua per accaparrarmelo. No, vabbè, dai, comunque sì, mi stupisce sempre Caparezza. Effettivamente non l'ascolto, però è veramente forte. I testi poi sono sempre d'effetto, ecco.
0: Ah, se ti piace la cultura pop, cioè tipo i fumetti, lui ogni frase ci mette tipo una quote, una
1: Ma io non le
0: citazione.
1: colgo, capito? Tu sei un esperto del mestiere, io devi spiegarmele poi, mi farai la parafrasi. Vabbè, ma proseguiamo, direi. Vi porto una nuova mostra oggi per la rubrica Torino Chilometro Zero. E la mostra è incentrata sulle fotografie di Nick Brandt e si chiama The Day May Break, la luce alla fine del giorno. Anche oggi, anche per questa mostra, in realtà devo dire che il mood diventa un attimo cupo, come sempre. Questa è una puntata un po'
0: Mi
1: impegnativa
0: piace
1: per le
0: che
1: mie
0: io sto
1: rubriche.
0: provando a riportare un po'
1: Io
0: di
1: vi tiro giù al fondo proprio.
0: cosplay, vitalità e tu. Wow.
1: No, beh, diciamo che è una mostra appunto molto riflessiva perché sempre stato di molta, cioè, è sempre stato molto importante per Nick Brandt mostrare quello che è il cambiamento climatico e ciò che l'umano sta effettivamente facendo, distruggendo la terra e la natura. E in questa mostra, innanzitutto vi dico che è un evento speciale perché Torino per la prima volta ospita tutti e quattro i capitoli di questa mostra, che non era mai successo, proprio perché il quarto capitolo, che è ambientato in Giordania, è stato commissionato appositamente dall'Intesa San Paolo per questa esibizione. Quindi devo dire, signori, non fatevi scappare questa occasione. E sono molto particolari le sue fotografie perché ritrae appunto animali e scorci naturalistici e tutto è fatto senza fotomontaggio. Infatti tutte le foto che si vedono, anche degli animali più selvatici, leoni, ghepardi, elefanti, sono tutte in realtà scattate sul momento e questo gli richiede di stare sui posti effettivamente mesi e mesi perché gli animali devono diciamo, acquistare familiarità con le attrezzature e le persone con cui verranno ritratte. Quindi diciamo, è un tipo di fotografia molto, molto impegnativo, però diciamo che è una cosa che sta talmente tanto a cuore a Nick Brandt che decide di impiegare così, diciamo, tutto il tempo che necessita. E vi spiego anche perché è così importante un simbolo che è la nebbia. Infatti, nelle sue foto si può trovare spesso questo fumo, questa nebbia che crea un'atmosfera, diciamo, sospesa, no? Un po' misteriosa. E nei suoi lavori ha sempre simboleggiato il mondo naturale che piano piano svanisce, appunto a causa dell'umano, purtroppo, e a ciò che l'umano fa, ma è anche un vero e proprio richiamo visivo al fumo degli incendi, appunto, causati dal cambiamento climatico. E vi invito soprattutto a concentrarvi su uno dei capitoli che si chiama Sink and Rise. Che ho visto qualche foto ed è particolarmente emblematico perché è andato fino alle isole Fiji e qui ha deciso di fotografare non degli attori, ma proprio i residenti delle isole Fiji sul fondo dell'oceano. Quindi ha chiesto a queste persone effettivamente di essere catapultate praticamente negli abissi e di qui ovviamente con delle tecniche assurde che vi invito ad andare appunto a scoprire, li ha fotografati con un'ambientazione che è quella delle loro case, proprio per simboleggiare l'innalzamento dei mari e come comunità come appunto queste
0: Bellissimo,
1: verranno
0: secondo
1: poi.
0: me fino ad adesso la mostra è più interessante, almeno per i miei gusti, che
1: È molto, diciamo, evocativa, diciamo che ti lascia veramente a bocca aperta perché ti fa riflettere mettendoti proprio davanti una scena che non puoi ignorare, ecco. Ma devo dire che in realtà da sempre lui è un passato un po' controverso perché non ha iniziato subito a fare il fotografo, ma era in realtà il regista di alcuni videoclip, tra cui quello di Heart Song di Michael Jackson, che ha deciso proprio di registrare in Tanzania e di lì si è innamorato appunto di questo concetto della natura. Anche qui infatti troviamo di nuovo il simbolo della nebbia e del mistero e di lì ha deciso di abbandonare appunto la sua carriera di regista e iniziare ad essere il fotografo e a spendere la sua vita proprio per cercare di avvicinare la gente a questo tipo di tematiche. Quindi direi che per voi ho deciso appunto di farvi sentire questa canzone, che è Heart Song di Michael Jackson.

0: Mamma mia, signore, qua vi invito davvero ad ascoltare il testo. Ovviamente andate a vedervi il
1: esatto,
0: videoclip.
1: Vedere il videoclip.
0: Però il testo anche è molto molto d'effetto. Si sposano bene, diciamo.
1: Comunque, io mi tengo sempre su quell'ambito naturalistico. Infatti, sì. Cioè, post mostra, se vi viene voglia di preservare la bellezza della nostra natura, io vi porto su a Pian del Re. È nelle tue zone, Marta.
0: È nelle mie zone. Infatti, quando prima me l'hai chiesto, effettivamente l'ho già sentito. Poi io non sono escursionista, quindi
1: vi porto
0: sempre
1: in provincia di Cuneo. Infatti, quello che vi presento oggi è l'escursione dei Quattro Laghi. È un'escursione ad anello, con partenza da, proprio da Pian del Re. E vi porto dove nasce il vostro amato Po.
0: Il nostro amato Po, devo dire, signori. Beh, che dire, signori, il Po. Voglio dire, nasce a Cuneo e arriva a Torino. È proprio tipo il collegamento, esatto, sono io.
1: Infatti, il punto di partenza sono proprio le sorgenti del Po. Il percorso, come diceva Danello, e la difficoltà di questa volta è sempre escursionistico. Ma a differenza dell'ultima volta dove avevo presentato un dislivello nettamente più accentuato, questa volta sono solamente 450 metri di dislivello, tra virgolette solamente.
0: Vabbè, meglio infatti, dell'altra volta però, sì.
1: Infatti il tempo di percorrenza di questa volta sono circa 3-4 ore, non considerando le soste. Infatti tutto questo circuito nasce attorno al masso che indica la nascita del Po, e infatti si va a imboccare il sentiero che è il V13, che vi porta su fino al rifugio Quintino Sella, e da lì ci sarà tutta la parete nord del Monviso nella sua eccezionale bellezza, 3800 metri di bellezza. Camminando incontrerete inizialmente il lago Fiorenza, che è pochi minuti dopo la partenza, quindi metti caso, esatto, dopo 20 minuti, metti caso, volete tornare subito indietro o volete passare solamente una giornata al lago, dopo 20-30 minuti state già al primo lago. Camminando ancora troverete il lago Chiaretto a circa 2200 metri, e il terzo lago e il quarto lago sono molto più vicini tra di loro, che sono lago Viso e lago Grande di Viso, che sono a circa 2350-2500 metri, quindi a 150, okay. Gli ultimi 150 metri di dislivello. La bellezza di questo posto sicuramente la natura che ti ritrovi intorno, la vista, stai sul ghiacciaio, vedi uno degli ultimi ghiacciai rimasti in Italia, e soprattutto è pieno di animali. Infatti, soprattutto nel primo lago, c'è una razza endemica di lucertole nere. Cioè, proprio... Sì. Quindi, poi, la zona è sempre piena di stambecchi, di animali di montagna, quindi se cerchiamo la natura pura, quella che ci rimane, il poco rimanente, sicuramente è la zona del Monviso, di Cuneo, ci offre viste spettacolari.
0: Beh, gli stambecchi comunque, io ogni volta che li... Ogni volta, manco andassi a camminare, però quando vado a camminare, magari mi capita di vedere uno stambecco, sono affascinata. Sono proprio tipo degli atleti.
1: Sì, sono bellissimi.
0: Non sentono la pendenza, non lo so. Rimango veramente estasiata, sono animali che mi gasano proprio.
1: Comunque, sono riscontrati molto spesso questi incontri, sia con marmotte che con stambecchi, con cervi, quindi...
0: Anche le marmotte sono molto carine da vedere.
1: Camosce, quindi, cioè, se cercate proprio massimo... Resa è un posto magico dove andare. Niente ragazzi, mi raccomando, sempre soliti scarponi. Poi vi do una buona notizia, anche questo è raggiungibile da Torino, quindi ci sono i collegamenti. Dovrete sempre andare a Cuneo e poi fare dei cambi con i mezzi, però con un'organizzazione. Ci sono delle navette, soprattutto dal periodo estivo, da giugno a settembre, il cuneese mette delle navette che ti permettono di salire in quota per partire, perché il trekking dei Quattro Laghi parte da circa 2200 metri.
0: Si fa, quindi niente scuse anche stavolta.
1: Sì, si può salire tranquillamente. Quindi ragazzi, che dire, buona camminata, divertitevi. Lanciamo il prossimo brano invece, che è Pezzo di Me di Levante e Max Gazzè.

0: Mamma mia, signori, questo è un gran pezzo, uno dei miei preferiti di Levante, che tra l'altro mi avete
1: Quota
0: detto,
1: siciliana.
0: esatto, che è siciliana, non lo sapevo, effettivamente non avevo idea di dove venisse, però sì, molto, molto, molto carino questo pezzo, è fresco, mi piace.
1: Sì,
0: E tra
1: sa proprio
0: l'altro,
1: d'estate.
0: esatto, sì, diciamo che si attacca molto bene a ciò di cui sto andando a parlare, ecco. Vito, tu non lo sai, ma qua Bruno si è spoilerato, ma ora ti do qualche indizio, magari riesci a capire di chi parliamo, perché vi porto a teatro con un musical.
1: Stavolta non indovino,
0: No,
1: perché già lo so stavolta.
0: esatto, quindi tieniti fuori. Vi porto a teatro con un personaggio un po' particolare. Diciamo che un pezzo di me lo descrive abbastanza bene. È in realtà un gentiluomo che
1: Sì.
0: però cerca sempre di fregare un po' con la sua intelligenza, con la sua arroganza anche un pochino. E è un ladro, diciamo. Non è solo un rubacuori, però è proprio un effettivo ladro. Hai
1: Ma
0: qualche idea?
1: è parigino?
0: È parigino, è parigino. Di chi stiamo parlando
1: Il
0: quindi?
1: mitico Lupin, allora.
0: Stiamo parlando proprio di Lupin, che diciamo è una figura che cioè non riesce ad odiarlo Lupin, perché è vero che fa il ladro, è vero che è un disonesto, però in realtà ti affascina, è molto elegante nelle maniere, nei modi. E in questo spettacolo a teatro, appunto, viene creato dalla Compagnia della Corona il musical, il primo effettivo musical di produzione italiana dedicata alla figura del ladro, gentiluomo più celebre di sempre. E si pone appunto, questo spettacolo si pone l'obiettivo di andare a raccontare la storia di Lupin prima in realtà che diventasse un vero ladro. Infatti è ambientata sull'Orient Express in viaggio verso Istanbul, quindi una scenografia che ricerca un po' l'atmosfera dei primi anni del Novecento. E lui però durante questo viaggio compierà il suo primo e vero colpo memorabile. Mentre dovrà affrontare appunto, sarà messo a dura prova da questa giovane ragazza che si chiama Isabel, che diciamo gli farà un po' patire le pene dell'inferno, ecco, però lui intanto ha un obiettivo ed è quello di rubare il diamante del sultano. Quindi diciamo che c'è questo intrigo d'amore come le classiche storie di Lupin. Viene interpretato per questa occasione da Flavio Gismondi, che non so se conoscete, ma è un volto molto noto in realtà nel musical italiano, interpretato Romeo in Romeo e Giulietta, e magari per chi non frequenta il teatro invece è anche molto noto sulla TV perché è uno dei protagonisti di In un posto al sole, quindi magari qualcuno ce l'ha presente. E accanto a lui troviamo invece nei panni appunto di Isabelle, la figura femminile che lo metterà a dura prova, Angelica Cinquantini, che diciamo regalano una performance, si vede che c'è chimica tra di loro e funzionano parecchio bene. La colonna sonora invece è interamente originale, composta da Paola Magnanini, con il libretto invece di Salvatore Sito. E anche con il sound, ovviamente, vogliono ricreare delle atmosfere dell'epoca, quindi della Belle Époque, ecco, dei primi anni del Novecento, però alternati invece a ritmi un po' più moderni che sottolineano il carattere appunto ironico, brillante del personaggio. Quindi lo presentano appunto come una figura molto affascinante, capace, diciamo, di ammagliare anche chi in realtà dovrebbe appunto dargli contro, perché di fatto è un ladro. I costumi invece sono anche molto, molto importanti perché sono di Silvia Lumes e sono appunto una fedele ricostruzione della moda della Belle Époque. E anche molto per renderlo scenico, invece, hanno deciso di utilizzare delle vere e proprie proiezioni, praticamente dei trucchi scenici per simulare i famosi travestimenti di Lupin, che poverino dovrà correre praticamente da avanti e dietro le quinte per riuscire rapidamente a cambiarsi davanti agli occhi del pubblico. Ecco. Poi ovviamente rimaniamo sempre il dogma assoluto di Lupin, è quello ovviamente di lasciare a casa la violenza, di non uccidere e appunto usare la sua unica arma che è l'intelletto, anche ogni tanto accompagnata da un pizzico di arroganza, però signori, serve per fare il suo lavoro, serve. Abbiamo parlato un po' appunto di Parigi, della Francia, quindi signori vi presento questa canzone francese. Non so se mi ha mai fatto partire una canzone francese, non
1: No, mi sa
0: ricordo.
1: belga francese, ragazzi.
0: Belga francese, ragione. Quindi vi facciamo ascoltare Alors on danse di Stromae.

0: Mamma mia, signori, il francese non ne capisco niente, l'ho studiato ma non mi ricordo niente, però suona proprio bene, mi piace come suona.
1: Sì, a me, anche a me Stromae piace un casino. Quindi...
0: Molto, molto bravo lui.
1: Boh, io non voglio tutto il tempo possibile.
0: Prenditelo,
1: perché,
0: prenditelo.
1: Perché adesso vi parlo di Milo Manara. Ragazzi, secondo me non avrebbe bisogno di presentazione, io non sono la persona giusta per farlo, però ci provo. Infatti, cioè, qua stiamo parlando di uno degli artisti più famosi al mondo che abbiamo in Italia. Una delle icone del fumetto italiano, un uomo che ha saputo vivere tra l'arte in tutte le sue forme. Nel cinema, nella pittura classica, nel fumetto. Infatti Milo Manara sicuramente è uno degli artisti, anche a livello di espressione di quello che vedi, più bravi che abbiamo. A volte, diciamo, sottovalutato per la sensualità che porta all'interno dei suoi disegni, però indubbiamente è una delle mani migliori. Infatti il suo tratto, la sua capacità di disegnare è riconoscibilissima. Pura matrice europea, linee sottili, super chiare, una tecnica imbarazzante da quanto sia bravo nel disegnare. Infatti ogni personaggio da lui raffigurato è perfetto in ogni sua forma, in ogni sua espressione, a volte sottovalutato, ma sicuramente è grandioso anche nella sua capacità di riportare in vita ambienti ormai perduti. Ambienti settecenteschi, quattrocenteschi, cioè riporta in vita dei tempi che ormai non abbiamo modo di vedere se non tramite dipinti, con una capacità anche storica sotto questo punto di vista impressionante.
0: Diciamo che ha fatto un gran colpo il Torino Comics quest'anno, direi.
1: Assolutamente. Infatti, le sue opere sono super famose, ha lavorato con i più grandi, ha lavorato con Hugo Pratt, ha lavorato con Jodorowsky, noi parliamo di opere come Tutto ricominciò con un'estate indiana, che ha scritto Hugo Pratt, che era il suo mentore. Cioè, se tu hai come mentore Hugo Pratt, cioè devi partire che devi dare il massimo, e secondo me non ha assolutamente deluso. Anche Il gioco, che diciamo la sua opera un po' più provocatoria, però a livello artistico è impeccabile, cioè la bellezza di quelle immagini che ti presenta, cioè sembrano sempre vive. E poi a livello proprio artistico, come dicevo, è capace di esprimere l'anatomia umana, il suo tratto chiaro, che è chiamato così questa tecnica, è proprio riscontrato, è una roba proprio che l'ha reso famoso ovunque, internazionalmente uno dei maestri più importanti.
0: Penso come sia un po' l'obiettivo, no, dei fumettisti, quello di essere riconoscibili, anche appunto non leggendo il nome, però vedo quel tratto e capisco che sei tu.
1: Lo riconosci. Infatti poi, ragazzi, a livello di cinema ha collaborato con Fellini, è stato capace di mettere
0: uno così a caso,
1: a caso, diciamo, probabilmente il più grande.
0: Sì,
1: quindi è riuscito a riportare in vita, cioè dare vita, non a riportare in vita, a dare vita alle idee di Federico Fellini. Quindi se Fellini ti chiama vuol dire che già sei tra
0: esatto,
1: i più grandi.
0: Già ce l'hai fatta.
1: E come vi dicevo, invece ha collaborato anche con Jodorowsky. Infatti tra il 2004 e il 2010 ha portato in vita questo affresco rinascimentale bellissimo sui Borgia. E invece la sua ultima opera, probabilmente la più matura, è quella di Caravaggio. Infatti fa questa biografia di questo personaggio storico importantissimo, quindi lui si catapulta continuamente in periodi storici che non ci appartengono.
0: Non facile, tra l'altro, no,
1: assolutamente non facile.
0: Mi piacciono le sfide, diciamo.
1: Quindi, ragazzi, si è definito come l'icona culturale che deve essere, e lo troveremo al Torino Comics. Quindi, per favore,
0: in prima fila, Bruno.
1: Esatto, andate perché ci sarà una mostra tutta sua. Chiudiamo con l'ultimo brano per oggi, che lo vuoi lanciare tu?
0: Va bene, va bene. Vi facciamo ascoltare Di fretta di Fabri Fibra.
2: Vai.

0: Gazzetta.
1: Allora, signori, è arrivato il momento della risposta. Ce l'hai, Vito? Te la senti?
2: Ce l'ho, ci ho pensato, anche perché mi ricordo che la mia insegnante di italiano me ne parlava. Ora non vorrei sbagliarmi, però dovrebbe essere Capire di D'Annunzio. Confermiamo?
3: Sì.
1: Confermato, sì. Quindi sei guadagnato la canzone della prossima puntata.
3: Non è di D'Annunzio, siamo precisi, è di Didascalia, sono di Gabriele D'Annunzio, sì. Però... l'hai decisamente presa. E infatti, ragazzi, questo, come dicevo, è stato uno dei colossal più importanti, che è stato diretto da Giovanni Pastrone ed è stato girato completamente a Torino. Infatti è stata un'opera rivoluzionaria, perché ha rivoluzionato anche l'uso dei carrelli, che prima non c'era nella cinematografia.
1: Confermo, io l'ho studiato anche qui al Poli nel primo anno, appunto nel corso di linguaggio cinematografico, ci hanno spiegato questa cosa, quindi sì, ancora un punto a Torino.
3: Infatti la zona del Dora era stata completamente allestita per essere... diciamo questa scenografia enorme per un colossal dei tempi.
1: Confermo.
3: Qua ci conferma la nostra
1: tecnica. Succede tutto a Roma, ragazzi, difendiamo Torino come città del film, appunto, del cinema soprattutto.
3: Ma infatti non so se avete mai visto il film, però Maciste, che è uno dei, cioè il personaggio principale, l'attore, che era Bartolomeo Pagano, si innamorò così tanto della città di Torino che dopo aver registrato il film ci rimase a vivere, quindi...
1: Questo è l'effetto di Torino, signori.
3: Infatti adesso l'eredità di quello che ci rimane di Cabiria è fortemente custodita all'interno della Mola Antonelliana nel museo.
1: Che ve ne abbiamo già parlato, tra l'altro, nel museo. Io ripeto, uno dei musei più belli, che secondo me che ti lascia bocca aperta quando entri, soprattutto per la grandezza della Mole. Quindi, signori, andate. Direi che possiamo salutarci, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Vi lascio i nostri soliti contatti, ci trovate su Instagram alla pagina polito_ondequadre, su Spotify sempre a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi, come ogni volta, ragazzi, non avete nessun tipo di scusa.
3: Seguiteci, ascoltateci, direi che... tutti i nostri social, esatto. E ci possiamo salutare.
2: Ciao ragazzi, un
1: ciao,
2: bacio.
1: Ciao, belli.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
6: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
7: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
8: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
7: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
6: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.sondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.